0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40.
0: Los 40.
2: 102.7.
3: Ven a Roma.